lanza mia catisti. Bulla laftandi, si si faranisti, lanza mia catisti, farusuni die. Ninni nai changi, tuisa kunidi, tuisa kunidi. Samafi Tite hu velo Velum razi Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tarekati Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tavelati Farusu midie Mangiran Ratzi.